Vite na banela le moga e ko bacho che ma bane ga jo gai alukati tama re ra ma che ma bane ga jo gai.